0: era Made in Italy, Radio Dance Floor. Back to the 90s.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Back to the 90s.
14: Dance Floor.
15: The beginning.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: Hey, yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
3: The sound of the 90s.
2: Identify yourself.
3: Radio Dance Floor.
4: Back to the 90s.
5: Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è.

0: Rewind.
1: Rewind the tape now.
0: Prendetelo come un viaggio di studio.
2: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline 1996.

0: Dance Floor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Dance floor.
3: Turn on that radio, the station. The sound of the 90s.

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dancefloor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1995.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: Dance Floor. Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: The best of the 90s.
0: Radio Dance Floor.
3: Dance Floor.
2: You know what time it is?
0: Sono le 6 e 3 minuti.
3: Dance Floor.
4: Welcome.
3: Anni 2000.

0: your dance floor.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey, yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
4: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: DJ, turn it up.
3: Radio Dance Floor.
6: Luce Verde Italia.
7: Buongiorno, bentrovati. Domenica 16 agosto. Ci sono difficoltà in Liguria sull'autostrada 10 Genova Ventimiglia a causa di un incidente avvenuto al chilometro 26. Ci troviamo tra Varazze e Arenzano. Il traffico è bloccato in direzione di Genova. Per le provenienze da Ventimiglia e Savona c'è l'uscita obbligatoria al casello di Varazze, ma è suggerito uscire prima, cioè a Celle Ligure. Scendiamo in provincia di Caserta, da segnalare un incidente sulla Domiziana, dove il traffico è bloccato all'altezza di Castel Volturno in direzione di Baia Domizia. Tutto il traffico è fatto uscire a Castel Volturno Nord. La giornata del Ferragosto ha visto traffico intenso ma scorrevole, ma già ci sono stati i primi rientri nelle città, mentre la giornata di oggi vedrà moltissimi vacanzieri impegnare le grandi direttrici del paese. Ci riferiamo alla 4 Milano-Venezia, all'Autosul, all'autostrada Adriatica e naturalmente all'A2 del Mediterraneo. E anche oggi sono attesi diversi turisti provenienti prevalentemente dai paesi dell'Unione Europea in entrata ma anche in uscita in Italia, con traffico intenso al Monte Bianco e ai valichi di Como, Brugeda, Brennero e Tarvisio. Al momento sulla 1 Milano-Bologna abbiamo rallentamenti con possibili code tra Balsamoggio e il nodo autostradale di Bologna in quest'ultima direzione. Sulla 30 Caserta a Salerno, code d'attesa a Salerno Mercato San Severino per chi proviene da Caserta e viaggia verso sud. Come ogni domenica o giorno festivo, vige il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Lo stop scattato alle 7 si protrarrà fino alle 22. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Dance floor. Turn on that
4: radio on the station. The sound of the 90s.
5: Radio dance floor.
6: Hi, this is Jennifer Lopez.
7: Hey yo, this is Eminem.
8: Ciao, siamo Take That.
9: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: allora.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
4: Su Radio Dance Floor c'è

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1999.

0: Dance Floor. Il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
0: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: dance floor. Back to the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Pure music, no commercials.
3: The best of the 90s.
0: Radio Dance Floor.
4: Luce Verde Italia.
5: Buongiorno, ben trovati dalla redazione. Permangono difficoltà in Liguria sulla 10 Genova 20 miglia a causa di un incidente avvenuto al chilometro 26. Ci troviamo tra

0: registrare poi sempre in A14 un incidente che sta provocando incolonnamenti tra Castel San Pietro e San Lazzaro in direzione di Bologna. Restiamo in A14 nel tratto marchigiano, un chilometro di fila tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio in direzione di Ancona, la causa un veicolo in panne. Sulla 1 Firenze e Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra le uscite di Sasso Marconi e di Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Sulla Firenze Roma, code per un veicolo in panne tra Firenze Sud e Scandicci, sempre in carreggiata nord, quindi in direzione di Bologna. Passiamo in Sardegna, nella provincia del Sulcis Iglesiente, da registrare un incidente avvenuto sulla statale 195 Sulcitana nel territorio di Giba. Ebbene, il traffico è bloccato, la strada è chiusa nelle due direzioni, deviazioni locali. Al sud, sulla 30 Caserta Salerno, code tra Castel San Giorgio e Salerno, Mercato San Severino, in direzione della 2 del Mediterraneo. Situazione per certi versi analoga sulla Napoli Pompei Salerno, dove abbiamo code a tratti a partire da Angri fino a Vietri sul mare in direzione di Salerno. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: zdjęcia. Thank you.
1: Radio Dance Floor. La radio ufficiale degli anni 90.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: You know what it is?
1: Radio Dance Club.
2: Back to the 90s.
3: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
4: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo i Take That.
6: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound.

0: Luce Verde Italia.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione, ancora buona domenica sulla A9 Milano Chiasso, code tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera, poi sulla A23 Palmanova, Udine e Tarvisio abbiamo rallentamenti con code a tratti all'altezza di Ugovizza nelle due direzioni, sia verso Udine e Trieste sia in direzione del confine con l'Austria. Passiamo sulla A22 del Brennero, rallentamenti con code a tratti a partire da Verona fino a Rovereto in direzione del Brennero in carreggiata sud, ovvero sia verso Modena, code a tratti da chiusa Val Gardena fino ad Affi, e poi ci sono 2 chilometri di fila tra Carpi e il Bivio per la 1 Milano-Bologna. Per quanto riguarda la Milano-Bologna c'è traffico intenso in carreggiata sud a partire da Modena fino al nodo autostradale di Bologna. Trafficatissima la A14 Adriatica, ci sono incolonnamenti da Bologna Fiera fino a Castel San Pietro in direzione quindi di Ancona. Poi per traffico intenso attenzione code a tratti a partire da Rimini Sud fino al nodo autostradale di Bologna. Sulla 1 Firenze e Bologna rallentamenti tra le uscite di Sasso Marconi e di Sasso Marconi Nord in direzione Bologna, decisamente trafficata anche l'auto sole. Più a sud abbiamo code tra Valdarno Firenze Sud e poi da Scandicci al Bivio per la variante di Valico, il tutto quindi in direzione di Bologna. E ancora in A1 nel tratto laziale, attenzione code tra Magliano Sabina ed Orti in direzione di Firenze. Per quanto riguarda la zona di Roma non ci sono particolari impedimenti, sulla Caserta Salerno abbiamo code tra Castel San Giorgio e Salerno Mercato San Severino in direzione dell'A2 del Mediterraneo, sulla Napoli Pompei Salerno rallentamenti ora tra Angri e Vietri sul Mare in direzione Salerno, difficoltà lungo il tratto pugliese della A14 Adriatica, traffico bloccato con 5 km di colonna per incidente tra Andria, Barletta e Canosa in direzione di Pescara. Altro incidente, 5 km di coda tra Bitonto e Molfetta, sempre verso Pescara. Queste le notizie più rilevanti al momento. Grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

1, 2, 1, 2, prova microfono, 1, 2, 3, prova, ci siamo? Ci siamo! Amici di Radio Dance Floor, questa volta non abbiamo bisogno della macchina del tempo, perché oggi siamo noi a scrivere la storia. Benvenuti alla Dance Floor Summer Parade 2026, la classifica che avete costruito voi, voi che da gennaio ad agosto ogni settimana avete ascoltato il nostro podio, avete scelto la vostra preferita e avete lasciato il vostro voto sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. E oggi? Oggi tutti quei voti diventano una classifica. Una classifica speciale, una classifica che non racconta semplicemente quali sono state le canzoni più ballate negli anni 90, ma racconta quali sono quelle che voi avete voluto riportare in pista. E prima di cominciare, una cosa è doverosa. Grazie. Grazie a tutti gli ascoltatori che hanno partecipato, che hanno votato, che ci hanno seguito puntata dopo puntata e che hanno contribuito a costruire questa chat. Perché senza di voi questa classifica non esisterebbe. Ma adesso abbiamo 23 canzoni davanti a noi, 23 dischi che hanno avuto la loro occasione, 23 pezzi che, in qualche modo, hanno lasciato il segno. Ma soltanto 20 entreranno ufficialmente nella Dance Floor Summer Parade. Quindi partiamo proprio da loro, da quelli che hanno sfiorato la classifica. Cominciamo dalla 23 e qui c'è già da fare un applauso, perché quando ti chiami Daft Punk e sei rimasto fuori dalla top 20, significa che davanti avevi una concorrenza mica da ridere. Round the World, un titolo che tra l'altro sembra quasi perfetto per questa nostra classifica. Un giro del mondo musicale che oggi però si ferma proprio sulla soglia della Dance Floor Summer Parade. Per un pelo. Ma noi non la lasciamo fuori completamente. E allora, regia, diamoci un assaggino, giusto per ricordare a tutti di cosa stiamo parlando. Dance Floor. Hooray!

Alla 22 troviamo un brano che abbiamo già incontrato più volte durante il nostro viaggio. Morella & Phil J with the String Let Me Go. Anche lei ha avuto il suo momento di gloria nei nostri podi, ma questa volta il biglietto per la Top 20 è rimasto sul tavolo. Però attenzione, quando una canzone arriva così vicina alla classifica, un ritornello ce lo siamo sicuramente guadagnati. Regia, facciamo sentire anche a lei il suo ultimo tentativo di convincervi.

21 troviamo un altro pezzo che, diciamocelo, non ha certo bisogno di presentazioni. Ultra Natè, Free, un'altra canzone che ha combattuto fino all'ultimo per conquistarsi un posto tra le 20. Ma questa volta 20 posti erano pochi. E allora anche per lei un ultimo assaggio, perché se una canzone è arrivata fin qui, un saluto come si deve, se lo merita sicuramente.

basta riscaldamento, perché da qui in avanti la Dance Floor Summer Parade è ufficialmente cominciata. E apriamo la Top 20 con uno di quei brani che più di tutti rappresentano l'esplosione della dance europea dei primi anni 90. Arriva dal 1993. Hathaway, What is Love?

amici, bentrovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90. Qui su Radio Dance Floor è tempo di Dance Floor Summer Parade, la classifica delle vostre canzoni preferite. Siamo nel 1993 con la posizione numero 20. Hathaway, What is Love? Una domanda semplicissima che però, a giudicare dal successo del brano, evidentemente interessava parecchio al mondo intero. Oggi noi lo ritroviamo alla posizione numero 20 della nostra Summer Parade, con il 48% delle preferenze raccolte nei suoi podi. E allora tagliamo il nastro, perché la Dance Floor Summer Parade è ufficialmente cominciata con la numero 20, Hathaway, What is Love?

Siamo saliti alla numero 19 e con questa posizione siamo tornati nel 1998 con un nome che per gli amanti della dance italiana significa una cosa sola. DJ Dado, Give Me Love, un altro tassello di quella stagione straordinaria della produzione italiana, quando i nostri DJ e produttori stavano portando la musica da club italiana sempre più lontano. E oggi il pubblico di Radio Dance Floor gli assegna la numero 19. DJ

Completamente. Siamo nel 1997, loro si chiamano Paradiso e la canzone naturalmente è Bailando, un titolo che non ha bisogno di traduzione, probabilmente neanche di spiegazioni, basta pronunciarlo e nella testa parte immediatamente quel ritornello. Nella nostra Dance Floor Summer Parade arriva la posizione numero 18 con il 48% delle preferenze raccolte nei podi in cui è comparsa questa canzone. E allora, Bailando, box numero 18 per Paradiso.

alla posizione numero 17 torna protagonista il 1997. Qui abbiamo trovato i Blackwood con Ride on the Rhythm, un titolo che per una classifica come questa sembra quasi un'istruzione per l'uso. Non serve fare altro, del resto, salire sul ritmo e lasciarsi trasportare. Il pubblico di Radio Dance Floor la porta fino alla posizione numero 17 questa canzone, con il 52% delle preferenze. Quindi sul volume e Ride on the Rhythm insieme a Blackwood.

E amici, il titolo sembra scritto apposta per noi, perché siamo alla Dancefloor Summer Parade. Cosa troviamo alla 16? The Summer is Magic per Playa Iti. Siamo nel 1994, questo brano è uno di quelli che bastano poche note per riportarci immediatamente nell'atmosfera di un'estate dance degli anni 90. Voi, il pubblico di Radio Dance Floor, l'avete premiato con il 75% delle preferenze raccolte nei podi in cui è comparso questo disco. E allora diciamolo tutti insieme, perché questa volta è praticamente impossibile resistere. The summer is magic! Box numero 16, Playa Iti!

Summer Parade 2026 e abbiamo appena cominciato a scaldarci. Le tre canzoni rimaste fuori dalla top 20 ci hanno già fatto capire una cosa. Questa classifica sarà spietata, perché se alla 23 abbiamo lasciato fuori Daft Punk, potete solo immaginare cosa ci aspetta là davanti. Eh sì, se nella prima parte abbiamo capito che Daft Punk sono rimasti fuori dalla top 20, adesso possiamo davvero iniziare ad immaginare quanto sia stata dura conquistarsi un posto qui dentro. Ma ricordiamolo, questa non è una classifica costruita a tavolino. È il risultato dei vostri voti, raccolti podio dopo podio, settimana dopo settimana. E a questo punto andiamo avanti e arriviamo alla numero 15, una posizione che ci riporta nel 1994 con un titolo che già dal nome non passa esattamente inosservato. Einstein Dr. DJ Automatic Sex. Un progetto della scena dance italiana, e questo singolo è stato pubblicato proprio nel 1994. Siamo in piena epoca di contaminazioni, techno, dance, sonorità elettroniche sempre più dure e quel gusto un po' folle per i titoli che negli anni 90 sembravano assolutamente normali. Voi, pubblico di Radio Dance Floor, l'avete portato fino alla numero 15, con il 68% delle preferenze raccolte nei suoi podi. Insomma, Automatic, sì, ma la promozione in classifica ve la siete conquistata voi. Box numero 15 per Einstein Dr.

Cominciamo da Fable, siamo nel 1996, l'anno in cui la Dream House e la Progressive italiana hanno ormai conquistato un posto importantissimo nell'immaginario dance. Robert Miles era nato in Svizzera da genitori italiani e proprio in Italia ha costruito la sua carriera, diventando uno dei nomi più importanti di quella stagione. Fable oggi arriva alla numero 14 con il 72% delle preferenze e questo è soltanto il primo Robert Miles di questa classifica. Box numero 14.

numero 13, amici, qui facciamo un bel salto in avanti fino al 2002, quando arriva Gabri Ponte con Time to Rock. Eh sì, 2002, perché questa è la classifica dei vostri ricordi e quindi non potevamo mettere un buttafuori all'ingresso e dire: scusi, lei è del 2002 e qui non si entra. No, perché se l'avete votata è dentro. Infatti eccola qui alla numero 13 con un robustissimo 81% delle preferenze, una delle percentuali più alte di tutta la Summer Parade. Box numero 13 per Gabri Ponte. Ma attenzione alla numero 12, qui abbiamo un piccolo problema, anzi un bellissimo problema, perché alla numero 12 non c'è solo una canzone, ce ne sono due. E visto che nessuna delle due ha voluto cedere il passo, ve le facciamo sentire entrambe, strette strette, vicine vicine, quasi abbracciate.

Quindi, posizione numero 12, e qui ce ne sono due. La prima delle due è una canzone che conosciamo molto bene, perché Memories dei Network è già stata protagonista della Dance Floor Parade decisamente più di una volta. Siamo nel 1995, questo pezzo è stato scritto da Fulvio Perniola, Gianni Bini, Marco Galeotti e Maurizio Tognarelli. Una produzione che ha avuto una lunga vita sulle piste da ballo e che oggi ritroviamo nella Summer Parade con il 54% delle preferenze, insieme a Surrender dei Sound Lovers, un pezzo che arriva dal 1999. La voce è quella di Natalie Arts, cantante olandese che ha legato una parte importante della propria carriera proprio al progetto Sound Lovers. E questa è una di quelle produzioni che rappresentano perfettamente la grande stagione della dance italiana di fine anni 90. Anche per Surrender il pubblico ha assegnato il 54% delle preferenze, quindi abbiamo Network da una parte, Sound Lovers dall'altra, nessuno che vuole fare un passo indietro. E allora ragazzi, state pure comodi, perché

arrivati alla posizione numero 11. L'avete sicuramente riconosciuto tutti. Prezioso. Siamo nel 2000 con Let Me Stay. Un altro esempio perfetto di come la vostra classifica non sia una semplice raccolta di canzoni degli anni 90. Avete votato un ricordo. E quel ricordo in questo caso è arrivato anche oltre il confine del decennio. 64% delle preferenze. Box numero 11. Prezioso. Let Me Stay. Siamo dunque arrivati al giro di boa di questa Dance Floor Summer Parade. Un giro di boa che naturalmente faremo pizza e mandolino. La prima parte di questa classifica delle vostre canzoni preferite l'abbiamo aperta con Hathaway alla 20, What is Love? 19 per DJ Dado, Give Me Love, mentre Paradisio con Bailando occupavano la 18. In box numero 17, Ride on the Rhythm per i Blackwood. Alla 16, Playa Iti, The Summer is Magic. Einstein Dr. DJ con Automatic Sex l'abbiamo ritrovato in box numero 15. Alla 14, la prima delle due canzoni di questa Summer Parade per Robert Miles. Era il turno di Fable. Box numero 13, Gabri Ponte, Time to Rock. In box numero 12, primo ex aequo di questa Dance Floor Summer Parade, Netzwerk con Memories insieme ai Sound Lovers e alla loro Surrender. E la 11, dall'anno 2000, era prezioso, Let Me Stay. A questo punto volume ancora più alto perché entriamo nell'emisfero caldo di questa Dance Floor Summer Parade e lo facciamo con un occhio di riguardo perché alla numero 10 c'è un altro ex aequo.

bentrovati da Flavio e da Radio Dance Floor. Qui da noi è tempo di Dance Floor Summer Parade. Siamo arrivati alla top 10 e alla posizione numero 10 sono in due. Quindi alla regia chiedo ufficialmente di allargare il gradino. Anzi, forse conviene mettere proprio un bel divanetto, perché qui si sta stretti stretti. Da una parte una canzone che nel 1999 ha fatto esplodere gli Eiffel 65 in tutto il mondo, Blue. Un brano nato negli studi della Bliss Corporation di Torino è diventato uno dei simboli della grande stagione internazionale della dance italiana. Gli Eiffel 65 arrivano alla posizione numero 10 con il 67% delle preferenze. Ma attenzione, devono condividere il gradino. E dall'altra parte del divanetto troviamo una delle regine della dance italiana degli anni 90, Gala, con Coming to My Life. Siamo tra 1997 e 1998, insomma a seconda della pubblicazione della versione che vogliamo prendere in considerazione. Nella nostra classifica l'abbiamo catalogato come 1998. Anche Gala arriva al 67% delle preferenze, quindi stesso gradino, stessa percentuale. Box numero 10 per Eiffel 65 con Blue e Gala con Coming to My Life.

Sì, eccoci, siamo entrati nella parte più calda della Dance Floor Summer Parade 2026. Abbiamo lasciato alle nostre spalle un certo numero di posizioni, anzi a dire il vero qualche posizione l'abbiamo anche condivisa, ma adesso non ci sono più gradini da dividere. Da qui in avanti ogni posizione è una storia a sé e soprattutto cominciamo a vedere là davanti i nomi che hanno fatto ballare intere generazioni. Quindi stringete le cinture, alzate il volume, la nostra Summer Parade entra nella zona calda. Alla numero 9 troviamo un disco che non ha certo bisogno di chiedere permesso per entrare in pista. L'avete riconosciuto, prezioso, questa volta con Tell Me Why. Siamo nel 1999, nel pieno della grande stagione della dance italiana. Dietro al progetto prezioso ci sono due fratelli, Andrea e Giorgio, DJ e produttori romani che in quegli anni diventano protagonisti assoluti delle classifiche dance. Tell Me Why è uno di quei brani che ancora oggi basta far partire e improvvisamente qualcuno ricorda esattamente dove si trovava quando lo ascoltava per la prima volta. Nella nostra Summer Parade, box numero 9 con il 63% dei voti.

E adesso facciamo un bel salto indietro fino al 1991 con Antico, We Need Freedom. Un disco che appartiene a quella primissima stagione della dance italiana che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare anche nelle nostre Dance Floor Parade dedicate agli inizi degli anni 90. E guardate dove è arrivato, alla numero 8, con un impressionante 83% delle preferenze raccolte nei suoi podi, una delle percentuali più alte di tutta la classifica. Quindi, se qualcuno pensava che il 1991 fosse troppo lontano per conquistare il cuore degli ascoltatori del 2026, direi che questa è una risposta piuttosto chiara. Box numero 8 per Antico.

posizione numero 7 ci spostiamo nel 1996 e qui troviamo uno dei nomi più importanti della scena techno e dance italiana, Raff by Picotto. E quando diciamo Picotto, diciamo Mauro Picotto. Mechelo Symphony è uno dei titoli che rappresentano quella fase della sua carriera in cui le sonorità diventavano sempre più elettroniche, progressive e orientate alla pista. Il titolo stesso è un piccolo viaggio. Bakerloo è una delle linee della metropolitana di Londra e qui la metropolitana corre direttamente verso la pista da ballo. Il pubblico di Radio Dance Floor gli ha voluto assegnare un notevole 76% delle preferenze. Box numero 7, Raff by Picotto, Bakerloo Symphony.

amici, siamo arrivati alla numero 6 e qui troviamo un incontro che sulla carta potrebbe sembrare quasi improbabile. Da una parte gli 883, dall'altra Molella e in mezzo Nella Notte. Siamo nel 1994 e questa versione remix porta un brano degli 883 dentro il mondo della pista da ballo. È proprio uno degli aspetti più interessanti della dance italiana di quegli anni. Le barriere tra musica pop e club music erano tutt'altro che invalicabili, perché bastava prendere una canzone, affidarla al DJ giusto e improvvisamente poteva diventare materiale da dance floor. Voi l'avete premiata con il 71% delle preferenze. È una bella posizione numero 6. 883. Nella Notte, Molella Remix.

Alla posizione numero 5 è un titolo che sembra quasi una dichiarazione di intenti per questa classifica. No Limit. Loro sono i Two Unlimited, siamo nel 1993 e qui ci ritroviamo davanti a uno dei brani più iconici della Eurodance europea. Un ritmo potentissimo, un ritornello impossibile da dimenticare e quella capacità tutta anni 90 di trasformare una canzone in un vero e proprio inno da pista. Voi l'avete voluta premiare portandola fino alla posizione numero 5 con un incredibile 86% delle preferenze. 86, amici, una percentuale da zona podio, ma oggi il podio è un pelino più in là. Qui siamo alla 5 con i Two Unlimited.

0: decisamente esplosiva la numero 4 con uno dei grandi classici della dance europea che arriva dal 1994. La Bush, se trinse. Il duo formato da Melanie Thornton e Len McRae ha portato sulle piste una miscela potentissima di Eurodance e voce soul. E il titolo dice Sweet Dreams, ma quando questo disco partiva in discoteca, altro che sogni, si ballava e parecchio anche. Voi l'avete voluto premiare con il 76% delle preferenze, una percentuale che l'ha portato fino alla quarta posizione e quindi al confine occidentale dell'emisfero caldo della chart. E questa volta sì, ci sono proprio loro ad accompagnarci dall'altra parte, perché chi meglio dei La Bush poteva portarci oltre il confine? Sweet Dreams, sogni dolci. Ma da questo momento in poi di dolce rimane ben poco, perché il podio è là davanti. Abbiamo attraversato il confine, non ci sono più protezioni, restano soltanto tre posizioni. Signore e signori, benvenuti sul podio della Dance Floor Summer Parade 2026. A questo punto davanti a noi rimangono solo tre posizioni, tre canzoni, tre anni diversi, tre ricordi, ma soprattutto tre canzoni che avete scelto voi. E questa volta non c'è nessun voto da chiedere, perché il voto è già stato dato. Quindi non ci resta che scoprire come avete deciso di scrivere il podio della Dance Floor Summer Parade 2026. Iniziamo dal gradino più basso del podio con un brano che arriva dal 1998. Qui troviamo un pezzo che, quando è arrivato in pista, ha fatto parecchio rumore. I Temperer featuring Baia, Feel It!
1: Number 3.

Alla posizione numero 3, una produzione italiana costruita intorno a una melodia che molti di voi avranno riconosciuto immediatamente. Un ritornello irresistibile, una voce femminile potentissima e quell'energia che nel 1998 sembrava uscire direttamente dalle casse delle discoteche. E oggi voi, pubblico di Radio Dance Floor, l'avete portato sul terzo gradino della Summer Parade con il 48% delle preferenze raccolte nei podi in cui è comparso. Terzo posto, medaglia di bronzo, posizione numero 3 per Temperer featuring Maya, Telet. A questo punto saliamo alla numero 2 perché sta arrivando il secondo brano di Robert Miles in questa Dance Floor Summer Parade. E qui è il turno di Children. Number 2.

Posizione numero 2. Un disco che arriva dritto dal 1996, una delle melodie più riconoscibili che la musica dance italiana abbia mai esportato in tutto il mondo. Robert Miles, Children. Un pianoforte, una melodia apparentemente semplice e un'atmosfera che ha fatto qualcosa di straordinario. Ha dimostrato che un disco nato per la pista poteva essere contemporaneamente energico, malinconico, elegante e capace di entrare nella memoria di milioni di persone. Nella nostra Dance Floor Summer Parade, seconda posizione, e qui il risultato è davvero notevole. 87% delle preferenze, 87%, una percentuale enorme. 3, Temperature featuring Maya, Feel It. 2, Robert Miles, Children. E a questo punto qualcuno che è riuscito a fare ancora meglio. La numero 1 della Dance Floor Summer Parade 2026. Questa volta, prima ancora di dirvi chi è, vi dico l'anno. 1992, un anno che nella storia della dance ha lasciato parecchie tracce. E ora è arrivato il momento di dirvi chi è l'artista. Snap, Rhythm is a Dancer. Number 1.

0: Siamo arrivati alla numero uno, amici. Siamo arrivati in vetta a questa Dance Floor Summer Parade 2026. C'è un ultimo numero, quello che meglio di tutti racconta il risultato di questa canzone: 96%. Quasi una sentenza. Pensate che quasi tutti quelli che l'hanno ascoltata nei podi l'hanno scelta. E adesso possiamo dirlo che la regina della Dance Floor Summer Parade 2026 è Rhythm Is a Dancer degli Snap. 3. Temperer featuring Maya, Feel It. 2. Robert Miles, Children. 1. Snap, Rhythm Is a Dancer. Questo è il podio della Dance Floor Summer Parade 2026. Ma adesso voglio prendermi un momento per dire una cosa importante, perché questa classifica è diversa da tutte quelle che abbiamo raccontato finora. Questa non è nata da una semplice playlist, non è stata decisa da una redazione né tantomeno da me. L'avete fatta voi, da gennaio fino ad agosto. Ogni settimana, ogni volta che siamo arrivati al podio di una Dance Floor Parade, vi abbiamo chiesto di scegliere la vostra canzone preferita e voi avete risposto. Avete votato, avete seguito le vostre preferenze, i vostri ricordi, le vostre emozioni. E tutti quei voti, podio dopo podio, hanno costruito questa classifica. Per questo voglio dirvi semplicemente grazie. Grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Dance Floor che hanno partecipato. A chi ha votato solo una volta, a chi ha votato tutte le settimane, a chi ha difeso a spada tratta la propria canzone preferita e magari si è anche incazzato quando l'ha vista scendere, perché è proprio questa partecipazione che ha trasformato una classifica in qualcosa di diverso. E attenzione, perché la storia non finisce oggi, i voti non si azzerano, non si ricomincia da capo. Da questo momento continuiamo a costruire la Dance Floor Super Parade di fine anno. Quindi quello che avete iniziato a gennaio continua, le canzoni che avete votato oggi rimangono nella nostra storia e tra qualche mese scopriremo se qualcuna di loro sarà ancora lì a giocarsi un posto nella grande classifica di fine anno. Io sono Flavio e da parte di tutta Radio Dance Floor grazie per aver ballato, votato, ascoltato e partecipato insieme a noi. Grazie anche alla direzione di Radio Dance Floor, a Enrico e a Marco che ha mixato tutte quante le Dance Floor Parade, anche la Summer Parade di oggi. Buon Ferragosto, buona musica, buona estate e buona Dance Floor Summer Parade 2026. Da Flavio è tutto. Ciao ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 15 e un minuto.
2: Dance Floor.
5: Incoming transmission. You got a text message.
6: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
7: Dance Floor.
6: Dati.
7: Il suo radio di Enrico.
8: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
7: Il suo radio di Enrico.
9: Questa non è una puntata normale. No, non perché? Perché oggi è sabato ed è 15 di agosto 2026. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Immagino località di vacanze, tante località di vacanze. Mi fa infinitamente piacere potervi raggiungere nel cuore di questa torrida estate. In diretta dal Giafu Studio saluto Marco che si sta occupando della regia e Ferragosto. Come al solito i contatti sono importanti, soprattutto perché mi farà molto piacere arrivare a scoprire quello che state facendo esattamente in questo momento. info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it e poi lo sapete, pagina Facebook, pagina Instagram, insomma tutte le modalità di accesso per l'interazione alla maniera della radio antica. Partiamo in maniera molto suggestiva. 1997 la canzone è del 1979, non a caso le ultime due cifre sono state invertite. Deidre, Alain Cozier arriva dal Regno Unito, ma la conosciamo benissimo come Didi Jack e questa è Meteor Man. Come vi dicevo, l'originale del 1979, quattro versioni che nel 1997 diedero una nuova vitalità a questo autentico capolavoro. Partiamo benissimo. Enjoy the 90s on Radio Dance Floor.

i suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni. Siamo dannatamente eterni e che canzone meravigliosa, perché questa Meet Your Man di certo vi ha regalato forti e grandi emozioni. Grazie per quello che mi state raccontando, già vedo che l'interazione fa parte come sempre del DNA del Dance Floor People. E allora un saluto subito a Marco Simoncello. Vacanze dopo Ferragosto, vabbè, sarò in Toscana, zona meravigliosa, vacanze dopo Ferragosto, ma va benissimo, guarda, l'essenziale è che ci sia un momento di relax. E poi come sto? Bene, grazie Marco, il fatto di poter chiacchierare con il Dance Floor People, credimi, ha una valenza salutistica veramente formidabile. Saluto anche Luigi Mosca, grazie per la splendida fotografia, Luigi, che hai postato la scorsa settimana con tanto di luna, una fotografia scattata dal balcone di casa. La scorsa settimana un weekend piuttosto impegnativo, sabato allenamento a mare di 3,3 km con i compagni di battaglia, poi nel sabato sera uscita col motoclub e domenica mare, mare, mare a tutto spiano, anche perché le temperature effettivamente lo consentono e lo richiedono pure. E allora Luigi, fammi sapere quale sia il progetto per questo sabato 15 di agosto. Un saluto intanto a Vincenzo Gemmini. E allora, che ne dite? 97 RD di Jackson 1996 con i Full Intention, Uptown, Downtown, con due DJ e produttori che ci hanno regalato questo capolavoro assoluto, sono Michael Gray e John Perne. Poi le vocalist sono, pensate, due sorelle, Luciana e Susan Catanzara. Magari un pezzo d'Italia pure lì da quelle parti. E la pulsazione novantica, Enjoy the 90s.

Grazie Vincenzo, canzone straordinaria questa, Uptown Down Down, suonava benissimo alla radio nel 1996, 30 anni fa, suona benissimo oggi nella programmazione di Radio Dance Floor. Un saluto ad Antonio Magic Caminito. E allora, siccome qualche giorno fa hai festeggiato i tuoi 50 anni, auguri in ritardo, ma spero che vadano bene lo stesso. Grazie Antonio, queste sono le situazioni che sono le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Grazie Antonio, come sempre grazie per essere sulla pulsazione novantica. Saluto anche Nicola Ricci. Buona dose di calura, 38 gradi. La scorsa settimana improponibile andare al mare nel pomeriggio, per cui si sta in casa. Questo è quanto scriveva Nicola la scorsa settimana. Non so quale sia la situazione oggi, però se ti va Nicola, ovviamente fammelo sapere. Un saluto intanto agli amici di Napoli, immagino anche lì grandi temperature. Un saluto a Bruno Capezzuto, ben ritrovato Bruno. Un saluto a Mario Pascarelli, grazie della consueta foto che ci regala un pezzo di partenopeità, mare tranquillo, cielo parzialmente sereno, perché il Vesuvio nella foto che Mario ha postato la scorsa settimana è invece attorniato dalle nuvole, temperature molto alte. Mi sa Mario che è questo super nino, ce lo dobbiamo tenere per un pochino di tempo. Bruno, ottima la tua selezione musicale, anche perché nel 1996 Alexia arriva con quello che diventa l'inno dell'estate, Summer is Crazy. Lei Alessia Aquilani dalla Spezia, la produzione è quella di Roberto Duini, Robix, che ha curato tutte le straordinarie produzioni di Alexia, che ci ha regalato davvero delle grandi emozioni. Grazie Bruno, un saluto a Mario Pascarelli, un saluto agli amici di Napoli, come sempre condominio Danzerino, perché qui ci vuole la pulsazione 90.

Grazie Bruno, grazie per aver selezionato questa che è una vera e propria icona dell'estate della seconda parte degli anni 90, 1996. Alexia, era Summer is Crazy, che questa sia un'estate pazza, ormai è un dato di fatto, almeno a giudicare dalle temperature. Grazie Mario, un saluto a Mario Pascarelli, grazie naturalmente per raccontarci in maniera fotografica un pezzo di partenopeità. Saluto intanto anche Marzio Martinez Servin, un saluto a Knedio Crocodile da Trenz in Slovacchia, un saluto ad Eric Larnar, a Mia Pretnar, a Bistrica, a Prizriku. Sempre bello ragazzi potervi incontrare all'interno del Dance Floor People e soprattutto nelle geografie del Dance Floor People. Intanto, come sempre, volume adeguatamente alto, energia da pulsazione novantica, sabato 15 di agosto in diretta dal JV Studio. Ne approfitto anche per salutare tutti coloro che poi mi ascolteranno nelle varie fasi replica. Attenzione, perché al termine del nostro appuntamento non soltanto ci sarà la consueta bella Dance Floor Parade, ma c'è una versione molto particolare con Flavio, che è la Dance Floor Summer Parade, che fa un po' il resoconto di tutte le vostre indicazioni. Quindi attenzione, se già avete il volume alto, continuate a mantenerlo. Intanto salto in avanti di 3 anni, dal 96 di Alexia di Summer is Crazy arriviamo al 99, ancora in Italia, i Mabel, quelli proprio di disco molto figo, lo ricorderete, con Paolo Ferrali che era il frontman della situazione, dietro una produzione particolare.

canzone importante che in radio divertiva molto, perché questa si poteva cantare, le canzoni che venivano richieste e che diventavano l'occasione per le dediche, alla maniera della radio antica, quella che vi propongo, la radio con le dediche, con le controdediche, i Mabel, proprio quelli di Disco Disco, molto figo. Oggi non saluto nessuno che sta lavorando, perché sia il Bios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista, è in vacanza, se me li hanno, dico io, meno male, grazie Biagio. Saluto anche Christian, pure per Christian momento di relax, a differenza di tutto il resto dell'anno in cui la giornata lavorativa occupa sostanzialmente ogni settimana e tutta la settimana. Un gran piacere ragazzi incontrarvi all'interno del Dance Floor People, un saluto grande a Sandro, Sandro la DJ Zavoli da Bellaria, a DJ Marina, a Stefano Bossi che invece si trova a Samarate. Raccontatemi quello che state facendo, ditemi intanto dove siete. Sabato 15 di agosto 2026 in diretta dal Giafu Studio, i suonati di Enrico, solo dance emozionante, e raccontatemi poi di fatto le vostre vacanze, mi fa davvero molto piacere. E un saluto intanto a Salvo D'Elia, ce ne andiamo in Puglia, vabbè lì manco a dirlo, vacanza direi quasi tutto l'anno, 1995, dalla Dance Floor Corporation, la DFC, questa label che ci ha regalato davvero molte emozioni, dalla città di Bologna arriva Mondano o Mondano, ditelo pure come volete, Feeling Good, grazie Salvo, da Lolo Fame Studios di Milano, con dei produttori che hanno dei nomi impronunciabili, sono Samuel Skrillex e Marcus Weinhold. Beh, arriva questa canzone, che ne dite? Feeling Good, l'importante che sia it's okay, it's alright, it's good, qui on Radio Dance Floor.

Grazie Salvo, grazie per questo tuo pazientissimo e attentissimo lavoro di ricerca, come in questo caso con Mondano, con Feeling Good. Era il 1995 e queste erano le canzoni che altrimenti non ricorderemmo. E quindi grazie a Salvo De Lì, un saluto agli amici della Puglia, un saluto agli amici del Salento, un saluto intanto anche a Marco Carella, a Massimo Ingrassia. Non so Max, in questo momento sei a Palermo, ma immagino che tu sia su qualcuna delle splendide spiagge della meravigliosa Sicilia. Un saluto a Mario Renner da Spielberg, un saluto a Silvia Stanchi, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People, e un saluto ancora grande grande agli amici della Puglia, grazie alla seconda delle due segnalazioni di Salvo De Lia. Passo in avanti di qualche anno, 1999, sto parlando di questo progetto Omnia, la canzone The Nights, con un bel esempio di Italo Dance, Roby Achilli, Andrea Guidi, Paolo Ferrari, ancora Andrea Bulichelli, un progetto tutto quanto toscano. Grazie Salvo, grazie per aver portato in condivisione anche questa canzone, l'esplorazione degli anni 90, la radio ufficiale della dance degli anni 90. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico, SDE.

grazie a Salvo Delia. Ottima segnalazione anche in questo caso, uno splendido esempio di Italo Dance con il progetto Omnia The Knights. Lo so che avete alzato il volume della radio. Condominio Danzerino, spiaggia Danzerina, molto bene, siete al lago, siete in montagna. L'importante è che sia una giornata straordinariamente bella. Intanto, visto che si parla di cose belle, la prossima è un'altra delle canzoni davvero molto belle. Allora, 99 con Omnia, con la seconda delle due indicazioni di Salvo Delia, 99 con questo progetto che arriva dal Regno Unito con Fat & Small. Lo so che un po' di brivido lo avete e fate benissimo, questa Turnaround suonava benissimo. Jason Howard, che si faceva chiamare Fats, e Russ & Small con la loro raffinata sonorità che ritroviamo qui all'interno dei suonati di Enrico sulla sintonia delle emozioni. Enjoy the radio. Hey!

come dico io, bella radio, bella gente, bella musica e anche in questo caso, soprattutto oggi, sabato 15 di agosto, in diretta dal Jafu Studio, non vi lasciamo assolutamente mai. Anzi, attenzione, perché tra poco una versione molto speciale e veramente straordinaria del Dance Floor Parade con la Dance Floor Summer Parade con Flavio, tra poco ad andare ad esplorare tutte le canzoni che voi, grazie all'interazione, le prime tre posizioni, il podio fluido, come dico io, avete permesso di realizzare. Tra pochissimo ci sarà la Dance Floor Summer Parade per dare un tocco di energia in più alla vostra giornata di Ferragosto. Intanto ce ne andiamo da Thomas, zona del Veneziano. Ben trovato Thomas, mi auguro che la tua giornata proceda nella maniera migliore. E allora cifra tonda 2000, progetto tutto italiano con Estrella, proprio quella della Playa del Sole. In questo caso è Come to Me, Graziano Fanelli, Max Castrezzati, la vocalista Estrella, che è Patricia Grant, che arriva da Stoccarda e ha regalato le sue sonorità, i suoi vocalizzi con questi progetti che hanno reso ancora più allegra, in questo caso, l'estate del 2000. Bravo Thomas, ottima segnalazione. Il solito consiglio: alzate un po' il volume della radio. Enjoy the radio.

Grazie Thomas, grazie per quest'ottima segnalazione. Cifra tonda, l'anno con cui si concludeva il secolo, con cui si concludeva il millennio, era il 2000, era Estrella e Come to Me. Grazie Thomas, grazie naturalmente per la tua partecipazione così costante e la tua presenza sempre all'interno del Dance Floor People dal 2000 al 95 con la seconda delle due segnalazioni di Thomas. Se vi dico Italian Style Production, vi parlo di una label che ci ha regalato delle emozioni veramente straordinarie. E poi Copernico, questo stage name dietro a cui si cela un progetto di Italo Dance formidabile, I Believe, dall'Astro Records di Vigilulfo in provincia di Pavia, con la produzione di Diego Abaribi, di Mauro Marcolin, di Valerio Caffurini. E poi c'è Clara Moroni, che ha prestato la sua voce a tanti tanti progetti di dance degli anni 90, il rap niente po' di meno di Asher Senator, che poi avremo incontrato in tante altre canzoni. Grazie Thomas, questa è una di quelle cose da ascoltare con un briciolo di attenzione

Grazie Thomas. Copernico, come sempre questo nome dalle grandi suggestioni, pensate alla rivoluzione copernicana e a tutto quello che ha portato questa canzone I Believe, niente male. Bravo Thomas, grazie naturalmente per la tua presenza, grazie per la tua partecipazione così attiva e naturalmente grazie per essere all'interno del Dance Floor People. O dunque, volume adeguatamente alto, quello c'è. Energia della novantazione, la trovate tutti i giorni qui su Radio Dance Floor. Oggi è sabato 15 di agosto, tra poco c'è anche la Dance Floor Summer Parade, per cui tanta energia per affrontare anche il vostro Ferragosto. Ma se vi dico Gaia, se vi porto nel 98, io credo che un po' di emozione ci possa essere. It's Love, dal DMC Factory Studio di Livorno, lei è Stephanie Halley, arriva dagli Stati Uniti, trova tanto successo qui da noi con questa produzione italianissima, Daniele Soriani, Fargetta, Francesca Messina, Marco Mazzantini, insomma It's Love suonava bene alla radio nel 1998, suona benissimo oggi all'interno della programmazione dei suonati di Enrico on Radio Dance Floor.

E anche in questo caso, se avete avuto delle forti emozioni, beh, io credo che non sarebbe potuto essere diverso. Gaga, It's Love, era il 1998, e come mi ricordo bene questo vinile con la copertina che era tutta riparata con lo scotch, tanto si usava, insomma, l'usura dei vinili con la friggitura, che oggi addirittura diventa un effetto ricercato. Era It's Love all'interno del nostro appuntamento sabato 15 di agosto in diretta dal Jafu Studio. Marco si sta occupando della regia, tra poco c'è Flavio e sarà la Dance Floor Summer Parade. Attenzione, motivo in più per tenere il volume bello alto. Intanto un saluto ad Andrea, un saluto agli amici di Roma, la capitale, l'urbe, dove è sempre un gran piacere poter arrivare. 1994, progetto che arriva dalla Germania, sto parlando di Unit, Live It Up nell'Airplay Mix Record, con Giora Schlein, con Michael Eisele, Nosy, Katzman, ancora Thorsten Edler, Tom Cale, ci hanno regalato diverse cose. Unit in effetti si ritagliarono uno spazio di discreta importanza. Grazie Andrea, grazie per la tua presenza, grazie per questa segnalazione. Come al solito, un saluto grande agli amici della città eterna, i suonati di Enrico. Siamo dannatamente eterni.

Grazie Andrea, buon weekend e buon Ferragosto, visto che oggi è sabato 15 di agosto e allora motivo in più per aver organizzato certamente qualche cosa di importante. Un saluto a te, un saluto agli amici dell'Urbe e un saluto a questo punto a Carola Britti. E allora, Carola, mi fa piacere che siano iniziate le ferie tue e di Alberto e quindi in giro in alta quota, immagino nella splendida Valle di Susa, che è una vera e propria meraviglia. Però vedo con piacere che il tempo per una canzone, quello c'è. Allora, 1996, BXR, una label di quelle fondamentali, D'Agostino Planet, sto parlando di Gigi Dag ed è Fly. E qui le emozioni, credetemi, sono infinite perché arrivano dal creatore della Mediterranea Progressive, la produzione di Gianfranco Bortolotti. Siamo nel mondo di Media Records. Un saluto grande a Carola e ad Alberto, un gran piacere trovarvi qui on Radio Dance Floor.

grazie caro, la canzone importante, canzone bella, quale delle canzoni di Gigi Doug non abbia queste caratteristiche? È sostanzialmente un dato di fatto. Era D'Agostino Planet ed era Fly. Grazie Carola, un abbraccio grande a te, ad Alberto, buone vacanze e soprattutto magari, perché no, anche qualche foto sul profilo Instagram della radio della bellissima Valle di Susa. Arrivati in conclusione, però c'è tempo ancora per una canzone, poi vi lascio con Flavio, sarà la Dance Floor Summer Parade, attenzione, in 60 minuti una concentrazione impressionante di musica. E che canzone per salutarci, perché arriviamo nel 1995, Zig Marley and the Melody Makers, Power to Move Ya, canzone importante non soltanto perché è bella di per sé, ma perché ci porta nel mondo di Bob Marley, di Rita Marley, perché Ziggy Marley e The Melody Makers è l'intera famiglia. Allora, Ziggy Marley, Sharon Marley, Sedella Marley, Stephen Marley, il gruppo nasce a New York nel 1979, sto parlando dei Melody Makers, e poi a metà degli anni 90 si arriva con questa canzone straordinaria, Power to Move Ya. La troviamo così, in questo momento, per salutarci qui on Radio Dance Floor.

0: Eh sì, lo so che se ne avete avuta la possibilità avete anche chiuso gli occhi e vi siete lasciati trascinare dalle emozioni di questa Ziggy Marley con i Melody Makers, di questa Power to Movia. Tra pochissimo c'è Flavio, attenzione, versione molto particolare della Dance Floor Parade, sarà la Dance Floor Summer Parade. Attenzione, io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio alla maniera della radio antica, con le dediche, le controdediche, con le vostre indicazioni. Grazie a Marco che si è occupato della regia. Che sia uno spettacolare Ferragosto, un abbraccio grande da Enrico. Enjoy the 90s. The vibe is
1: building. I suonati di Enrico.
2: Dance Floor. You know what time it is?
3: Sono le 16 in punto.
1: Dance Floor.
4: Su Radio Dance Floor c'è
5: Back to the Groove. Back to the Groove.
4: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
6: Music never stops.
3: Su Radio Dance Floor c'è Back to the Groove. Seleziona e mixa Gio Turco DJ.

Back to the Groove. Joe DJ suona l'ultimo disco di questa puntata. Back to the Groove torna la settimana prossima.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Rivivi la spensieratezza degli anni 90 su Radio Dance Floor.

0: Floor, la radio ufficiale degli anni 90. Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 17 in punto.
0: Dance Floor.

0: canzoni che non muoiono mai. Melodie rimaste nel tempo. Notti che brillano ancora. Musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.
1: La porta del club vibra. Non l'hai ancora aperta, ma la cassa è già fuori. Passa sotto la soglia, si infila nelle scarpe, ti prende prima ancora che tu scelga di entrare. È quel momento lì, fuori sei fermo, dentro è già notte. Dancebox riparte da questa pressione, dal volume che non aspetta, da un ingresso che non bussa.

temperatura. Il basso resta acceso, ma sopra si apre una domanda. La senti arrivare da lontano, come una luce dietro il fumo, come una voce che ti chiama dalla pista prima ancora di vedere chi è.

ma per un secondo sembra che la radio stia parlando solo a te. Casanova tiene il giro morbido, non lo forza, lascia entrare la voce, lascia che il pezzo si avvicini alla pelle.

Io sono Jack, Casanova in console e qui la stanza non ha finestre. Solo luce che taglia, cassa davanti, sudore sulle mani e quel punto della notte in cui la musica non accompagna più. Comanda.

questo è il punto in cui non parli più, perché ci sono riff che non hanno bisogno di presentazione, li senti e il corpo fa già il resto. Casanova lo sa, lo lascia.

sono pezzi che sembrano fatti per stare vicini. Ti seguono mentre cammini, mentre guardi fuori dal finestrino, mentre fai finta che una frase non ti abbia preso davvero. Poi entra quella voce e non la fermi più.

Jack e in console con me c'è Casanova. Qui il pavimento comincia a pesare meno, la melodia prende quota, la pista si apre e per un momento il corpo smette di stare giù. Arriva Altea, You Can Fly.

0: poi torna la visuale sulla console. Luce bassa, mano sul mixer, disco pronto e la sala che aspetta quel taglio preciso. Qui il centro non è il palco, è il punto in cui parte il prossimo ingresso. Arriva Carolina Marquez, Super DJ.
1: Dancebox.

momenti in cui il DJ non deve fare scena, gli basta soltanto entrare nel punto giusto. Casanova lo sa, abbassa il bordo, stringe il giro ed una melodia esplode qui su Dancebox.

0: rimane lì. Io sono Jack, con Casanova in console, questa era Dancebox. Lasciamo ancora un po' di luce accesa. Noi ci ritroviamo su Dancebox, qui nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 18 in punto.
2: Dance floor.
5: Welcome. Anni 2000.

0: secondo Fabri DJ.
1: Check this out.
0: Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
2: Non riuscivo perché non capivo le parole.
3: 1996.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altro
2: e
5: ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Am I interrupting something?
12: Non-stop music is on its way.
13: The sound of the 90s.
14: Identify yourself.
13: Radio Dance Floor.
15: Luce Verde Italia.
16: Buonasera, traffico intenso sulle principali autostrade per il rientro dal ponte di Ferragosto, giornata contrassegnata da bollino rosso. Per agevolare la circolazione è in vigore lo stop dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera. Sulla 22 del Brennero traffico rallentato con file tra Trento Sud e Affi in direzione Modena. Ci spostiamo sulla 9 Milano-Chiasso dove si sta in coda tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso il confine. Sulla 8 Milano-Varese code tra Castellanza e Bustarsizio verso Varese. Sulla 1 Milano-Napoli tra Anagni e Colleferro in direzione di Roma si registra 6 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 596 e 400 che ha coinvolto due auto. Il traffico scorre su due corsie. A chi è diretto verso Roma si consiglia di uscire da Anagni, percorrere la statale Casilina per poi rientrare in autostrada Colleferro. Ancora in A1 code di 3 km tra Parma e la 15 Parma La Spezia verso Milano. Sulla diramazione Roma Nord file di 2 km tra la 1 e Castelnuovo di Porto verso il raccordo. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica dove ci sono code per il momento tra San Benedetto del Tronto e Porto San Giorgio in direzione di Ancona. È tutto, grazie per l'attenzione.
15: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Radio Dancefloor, Back to the 90s.
2: Hi, this is Lionel Richie.
3: What's up, y'all? This is Tupac.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
5: This is the Basement Jazz.
6: What's up, we're Destiny's Child.
7: This is Big Will Smith.
8: Hey, check this out, man. It's your boy, Young Tro.
9: Hi, this is Madonna.
10: Su Radio Dance Floor c'è

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1994.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

di fargli proprio tutto un corner dedicato, con la differenza che però tu quelli che hai comprato, cioè, per te, per agghindarti, non costano 20 euro al metro quadro, sei un po' più costoso. Forse è per questo che il nostro jingle man ti cita urlando, nel mentre io invece sono, come dire, un po' secondario in quanto a jingle. Infatti questo è un programma con Cecco Corvace e Daniels Jack. Vabbè, cominciamo subito con Civilians in Call con Fry the Deep Love del 91, pezzo che nel 94 è stata fatta da inginocchiatevi tutti, non sapete ancora perché, ma è il caso che vi inginocchiate, che è stata fatta nel 94 in forma cover da Aretha Franklin, la grandissima, l'immensa. Comunque cominciamo con loro, Civilians in Call.

Funk su Masterchef 90 con il featuring di Jocelyn Brown con Special Love del 97. Special Love! Mi do gli schiaffi da solo, che è meglio. A questo punto, dalla Trinacria della Sicilia, belli, fighi, che poi uno dice, cazzo, questi qua vengono da Manchester City, da London, hanno cavalcato le classifiche di mezzo mondo, sembravano inglesi, americani. È un po' come il nostro jingle, perché è americano tanto quanto io sono giappo-colombiano, capito? Arrivano i Typical con il featuring di Josh, forse l'unico di origini, vagamente, insomma, con le parti neanche. È più siciliano dei siciliani anche lui. Infatti ogni volta che si rifà la coda, ogni volta che si faceva male, cazzo, mi diceva, minchia, sta cazzo da coda, ma... vaffanculo, vabbè. Arrivano loro con Illusion, al 94.

con Hideaway dal 95, prodotta dai Blazer e mixata tra l'altro dai grandi immensi, tuttora in attività con grande riscontro, Deep Dish, ed è uno dei pezzi più belli pubblicati nel 95 secondo il nostro punto di vista. A questo punto arrivano i Bucketoni, The Bucketheads con The Bomb dal 95, traccia caratterizzata da un campionamento del brano Street Player dei Chicago con quello là, vabbè, la mandiamo, la mandiamo, ne metti un balance.

0: Alexius con Casus 1999. E a questo punto mi sembra anche logico, su questa traccia, far partire la rubrica, una rubrica della Madonna, bellissima, studiata, che parte oggi e finisce oggi. La rubrica che finirà oggi stesso si chiama Indovina l'anno di uscita e l'autore del pezzo appena ascoltato, cioè Casus 1999.
1: Dunque, l'autore è Casus e l'anno è il 1999.
0: Bravo, bravo Dennis Jack, bravo. Senti, ma queste cose cioè, ti vengono prima o dopo che hai preso il bromuro? Io mi ricordo quando facevo il carabiniere, che mi mandavano al mattino, altrimenti stante, mi veniva sempre l'alzabandiera. Poi dopo mi si è ammosciato dopo il militare, che il bromuro forse era un po' troppo. Ne ascoltiamo tre di fila, che forse è il caso che mi stia un po' zitto, dai. Arriva Dana Dawson con Swiss Family. Dana, come mi piace Dana. Poi dopo Franco Mairaghi, che salutiamo, featuring Amnesia con Film My Body, dal 95. Film My Body. Ma subito arriva Bob Sinclair, bellissima, con Gin Tonic. Quindi gioco di parole, Gin Tonic, capito? Quindi ginnastica ubriaca in pratica. Vabbè. Sottotitolo del pezzo, giuro che questa cosa non l'ho scritta io. Io ho i copi ubriachi del Gin Tonic, cazzo, dal mattino alla sera, pucciano proprio i plum cake del Gin Tonic. Sottotitolo: come fare successo rubando la voce di un'istruttrice di ginnastica da una VHS. E mi spare, mandala.
2: Buttocks tight, stomach pulled in, and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls.

0: era Franco Moiraghi con il featuring di Amnesia con Feel My Body, Touch Me Baby, Come On I Love You Baby, e poi così via, insomma, dal 95. Quindi a questo punto piccola pausa, poi torniamo a farlo molto con una roba bellissima. Torneremo con i 24/7 dalla Cemagna, con I Can't Stand It dall'89, pezzo che tra l'altro ha fatto la colonna sonora di un film famosissimo, Cinepanettone, con Christian De Sica, Massimo Boldi. Belli insieme, belli che erano insieme, belli. Vabbè, pausa, belli però loro. Master Chef 90, we'll be back.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele.

E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: 89 il gruppo, in seguito a problemi legali, soltanto in Nord America si faceva chiamare in realtà 24 Street, perché evidentemente qualcuno gli ha fatto il culo a 7. Da lì è nata anche ti faccio il culo a tarallo, no, a 7. A questo punto arriva una compagine, un duo, cioè donna. Sì, sì, sì, che ha fatto anche, sì, che ha fatto anche un concerto alla porta di Brandeburgo con latex in metallo.
1: Metallo tra le tette.
0: Il metallo fra le tette, sì, sì. Get ready for this, the 91 Tune Limited e Master Check 90.

0: Crash on the Fourth Floor nel 94 con
1: no, è che sto già immaginando la reazione per quello che sto per dirvi, insomma. Never Alone nel 94, Two Brothers on the Fourth Floor, ovvero i due fratelli al quarto piano, che negli anni 90, insomma, dal 90 al 94 in realtà non si era cagato proprio nessuno, tant'è che anche quelli del terzo e del quinto piano non sapevano neanche che esistessero.
2: In che senso?
1: Sicuro che la mandiamo, questo va bene.
0: Two Brothers on the Fourth Floor con Never Alone nel 94, e a questo punto arriva Cappella.
1: Quanto mi piace la Cappella. No, quanto mi piace la versione a cappella di Cappella, capito? Move on, baby, dal 94.

Maurizio Molella, che tra l'altro ha funzionato veramente tanto in quel periodo. Dio, erano dominatori dei dance floor, però le cose che facevano erano veramente belle, belle, ma belle, belle di brutto. Dopo Change è arrivato il momento di Nuke con Nana da 92, famoso produttore tedesco, meglio conosciuto come Thorsten Stenzel, che poi negli anni successivi ha addirittura remixato gente come Moby con la sua Porcelain. Bravo, bravo, bravo il Porcelain. Nuke con Nana su Master Check 90 con Check con Vasse.

0: Cavaliero con Human dal 94, cover tratto dall'omonimo brano degli Ultravox, famosi. A questo punto arrivano i Matt Grosso. Matto, ma che mi ricordano anche cos'è quella roba?
1: Il tubetto era al contrario della Kraft, il ketchup, sì. Quella roba che si chiama ketchup.
0: Quella salsa di origine americana, veramente americana, non come quello che ci ha fatto i jingle.
2: Gli darò la morte, eh?
0: Matto Grosso, che poi ogni volta, cioè, che ti sembrava stesse finendo, in realtà schiacciavi e poi e ti spampanavi tutto quanto. E puntualmente c'era la mamma che veniva a darti lo schiaffo da pischello. Mandami in effettivo la schiaffo di mamma incazzata. E quindi Matto

0: DJ Cerla con Cerla. Dico Cerla o Cerla? Dico Cerla se voglio fare l'italiano, hai capito? E la DJ Cerla con Moratto, questa è Tum Tum Tum, incazzata, Wanda, da 95, bellissima canzone italiana che però si rifà oggettivamente ai groove hardcore molto tedeschi di quel periodo, quindi è un rifacimento italiano in chiave italiana, italo dance, di quel fermento che in realtà vedeva come protagonisti gente come Marco Maruscia e via discorrendo, anche gli stessi Scooter. Da quel fermento veniva fuori per esempio il grande Laurent Garnier, quindi c'era anche un pizzico di francesità in quel periodo hardcore, che invece in chiave italiana per l'appunto ha visto in questo caso la presenza di DJ Cerla e Moratto, che abbiamo ascoltato in questo Mastercheck 90 con Wonder dal 95. Grazie a tutti per averci ascoltato così numerosi. Già mi vedo la gente che mi dice: che bello il tuo programma di merda. Grazie a tutti, è stato bello stare con voi anche questa volta. Grazie a Dennis Jack per la parte tecnica rigorosamente mixata, ma soprattutto tum tum tum super illuminata dai suoi led. Grazie da Cecco Corvace a tutti voi, e l'appuntamento per la prossima. Baudo che saluto. L'appuntamento è per la prossima.
1: Mastercheck 90. We'll be back next week.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 23 in punto.
2: Dance floor.
5: Please welcome, please welcome. D minor.
6: Exploring the other side of 90s dance music on Radio Dance Floor. Stay on the other side. Stay on the credit side. Stay minor. Hosting the show, Gregorio.

Wow! Diamo inizio alle danze, signore e signori, benvenuti, come state? Tutto bene? Tutto a posto? La puntata nuova di Discology che comincia praticamente adesso. Allora, mi ero appuntato un po' di saluti da fare, un po' li faremo nel corso della puntata. Alcuni però vorrei farli direttamente all'inizio della puntata perché sono molto importanti. Un saluto veramente particolare, un ringraziamento enorme alle tre web radio che ci hanno inserito in palinsesto fino a questo momento, ovvero Eta Zebao, grazie, Radio Fulgor, grazie, e GEG Web Radio, grazie, grazie. Grazie, veramente, siamo veramente contenti di tutto ciò perché è bello sapere che siamo apprezzati ovviamente dai tantissimi ormai ascoltatori del programma, ma è bellissimo sapere che siamo ascoltati e passati addirittura inseriti in palinsesto da gente che cura delle web radio. Cioè, tutto questo ci rende veramente orgoglioni, direi, DJ Max al microfono, Jimbo in cabina di regia, DJ Mario Bianchi in studio, poi vi dirò anche il perché. E direi che possiamo cominciare. Un po' di musica? Vabbè, un po' di musica ci vuole, 1998, cominciamo alla grande oggi, perché il disco questo qua è veramente forte. E sei forte, E lei si chiama Neja.

Ed è sempre uno shock l'inizio delle puntate di Discology. E anche oggi non siamo sfuggiti a questa regola. Abbiamo pensato bene di partire proprio con un pezzo che si intitolasse esattamente così, ovvero Shock. Era il disco di Neja, anno 1998. Adesso andiamo un po' più indietro nel tempo. L'anno è il 1994 e questo è uno dei gruppi più potenti del sound dei 90s. E questa cos'è? Cos'è questa? This is Move On Baby!

0: nuovo assunto, lo sapete, il DJ Mario Bianchi, che oggi in particolare in questa puntata non fa assolutamente nulla, ma è venuto lo stesso in studio perché gli abbiamo fatto firmare i contratti in tantissime copie per evitare che ci tiri il pacco. No, scherziamo, naturalmente sappiamo benissimo che il DJ Mario Bianchi ormai è salito sulla nave di Discology e non ci lascerà più fino alla fine, fino ai confini del mondo, direi. Ci ha scritto anche un nostro altro amico di Discology, ovvero Marco Breveglieri, alias DJ Alka Seltzer, o più semplicemente DJ Alka, che qualche tempo fa ci ha detto aveva mixato una sequenza che gli avevano consigliato i suoi amici Cooks e Campa. Lui l'ha mixata per loro praticamente e ce l'ha spedita. Erano nove pezzi, sono nove pezzi, ma noi abbiamo preferito dividere il mixato in due parti e oggi ci ascoltiamo la prima rata, cioè la prima parte. Vediamo se riuscite a riconoscere i pezzi, poi naturalmente alla fine vi darò lettura della playlist. E allora vai DJ Alka Seltzer!
1: Alka Seltzer.
2: Chi sei?
1: Alka Seltzer.
3: Tutta molto bello.
2: Attenzione che tu sei sull'orlo del baratro, eh?
3: No!
2: E un attimo, tac, ti trovi di là. Perché ricordati che io ti sto guardando e stai pattinando pericolosamente sul filo del baffo.
4: Guarda che ti sputo in bocca, eh!
2: No.
4: Cosa sono questi?
1: Ups. E campa.
5: Cosa ti sembra?
6: Due cazzo.
4: Che Dio li benedica.
3: Giocare bene questi.

podcast Discology dedicato al sound degli anni 90, una cosa che potrà raccontare naturalmente ai suoi nipotini davanti a un focolare quando sarà vecchio. Ma lo sapete che quando ero piccolo passavo i megamix per Discology? E loro ti guarderanno un po' così, però insomma tu sarai molto fiero di raccontare tutto ciò. Allora, la playlist comprendeva Mocha DJ con Run for Love dell'anno 1995, poi Giacomo Orlando con Sinfonico, sempre del 1995, poi il maestro Gigi D'Agostino con Another Way, disco del 1999, poi DJ Visage, Formula 98, che già avevamo passato curiosamente anche nella puntata precedente, e poi a concludere Junk Food Junkies, featuring MC Quest con Work It, anno 1995.

stimatissimi colleghi, quanto all'articolo ultimo, visto il mio voto contrario all'installamento in giardino delle statuette di Biancaneve e i sette nani, mi si accusa del furto di uno dei sette nani, nell'accezione precisa del nano denominato Mammolo. Ma io non so neanche chi è Mammolo. Io rubare Mammolo. Andiamo, amorosi colleghi amatissimi, ragioniamo.

Music Was My First Love, la musica è stata il mio primo amore. Il disco di Fargetta dell'anno 1993, disco che nella sua versione originale si intitolava appunto Music ed era di John Miles, ma Fargetta nel 93 ne fece un successo dance direi mondiale. E vorrei ringraziare Marco che praticamente mi ha scritto sulla mia pagina personale di Facebook scrivendomi: te la ricordi questa? E scrivendomi questo mi ha praticamente indotto a piazzarla anche nella playlist della puntata nuova di Discology. Il programma che state ascoltando in questo momento, tutto dedicato al sound degli anni 90, è un altro che ci scrive spesso, è il McFisto Blallo Liguori, che questa volta ci ha consigliato questo disco che già stiamo ascoltando in sottofondo. Anche questo disco appartiene all'anno di grazia 1993, un anno nel quale veramente pum pum pum, come si dice, questa è

1993 che insieme al 1994 abbiamo già detto più e più volte, secondo noi insomma sono stati due anni con la maggior concentrazione di hit del sound dance dei 90s. Veramente quei due anni era incredibile, ogni disco una hit praticamente. E infatti se andate ad esplorare le varie playlist sul sito www.djmax.com scoprirete che molti dei pezzi di quegli anni sono rimasti indimenticabili e indimenticati anche. Allora, c'è ancora un disco da ascoltare per la puntata di oggi. E allora io direi musica.

0: tutti gli ascoltatori di Discology.
1: La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
2: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of the 90s. Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.